yo wasa tan gatun yo watan gumna kin jam di sapo bi min sapo jene ya sudu radio kala ko mari fadum fudum mari ragare en non kala ni hande ben don watan be min hakilo on fu o modon min getti on be suklanago amin suklanago ni hande radio mon gam nan kubaruji di lesdi modon nan kubaruji di e radio modon to alla mo yimin be mon sey jango jam di sapo kala sudu radio kabinte.